0: Se ti piace questa musica,
1: siamo in quattro su una Cadillac, 45 fanno pam pam pam.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: È proprio caso, ma da rivedere. Tipo ti penso troppo spesso.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: È fanno sotto palco, supportano questo show.
0: Radio Padova Generazione Z.
4: Stai ascoltando?
5: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Bam bam, bambina.
1: Sono le 4 e 7 minuti.

quante cose eccezionali. C'è acqua nel deserto e sabbia sulle navi. Nessuna novità su questa madre terra, perché incontrarti è già la più grande scoperta.

ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Sono le 6 e 4 minuti.
1: Ed eccoci, pronti anche oggi a partire per questa puntata di giovedì. Oggi è il 30 luglio, sono Max Dupré con voi fino alle 9, tanta tantissima musica da ascoltare insieme e per questo apriamo stamattina con Vasco Rossi e Basta Poco. Radio Padova, buongiorno amici.
2: Basta poco a fare impressione.

883 Max Pezzali e una canzone d'amore tra le più cantate al karaoke per aprire, inaugurare questa nostra puntata di oggi, come ricordavamo, 30 luglio, giovedì. Siamo oramai allo scadere del settimo mese dell'anno, si avvicina il mese vacanziero per eccellenza, il mese di agosto, che sarà mese di vacanza anche per me. Ci risentiremo poi solamente sul finire del mese a partire dal 24, però in onda nel pomeriggio a partire dalle 17 fino alle 20, quindi insomma vi aspetterò in quella fascia preserale, ottima per l'aperitivo, per uno spritz insieme. Intanto, tornando alla nostra musica, è il momento adesso di Rocco Hunt con La più bella del mondo, a Radio Padova, Ritmo Italiano.

Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

Reduce dal concerto dei 250.000, numeri impensabili anche per lui. Ultimo, la canzone romantica che diventerà presto un film, proprio con le riprese di quella nottata speciale per il cantante romano. È tempo di dare uno sguardo alla nostra agenda. 30 luglio, giovedì, santo del giorno, a San Leopoldo. Si ricorda infatti la morte avvenuta negli anni 40, nei primi anni 40, era il 1942 se non ricordo male. 1792 invece a Parigi viene eseguita pubblicamente per la prima volta la Marsigliese, l'inno francese. 1945 esce a Torino invece il primo numero del giornale sportivo Tutto Sport, per gli appassionati un giornale, un quotidiano molto importante che riassumeva e riassume tutte le notizie sportive del momento. 1966, per la prima e unica volta l'Inghilterra vince il mondiale di calcio battendo la Germania Ovest per 4-2, un momento storico che però non si è più ripetuto per la nazionale inglese. 1971, programma Apollo, l'Apollo 15, atterra sulla Luna. Sarebbe il caso di parlare non di atterraggio ma di allunaggio proprio sulla Luna. 2003, il Messico presenta l'ultima versione del Volkswagen Maggiolino vecchio tipo, che esce dalla catena di montaggio. Arnold Schwarzenegger nasceva oggi nel 47, e tra l'altro è il compleanno anche di Christopher Nolan, attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico britannico in sala con la sua Odissea. E poi Jean Reno, attore francese di origine marocchina, nato il 30 luglio del 48. È tutto per il nostro almanacco, la nostra agenda. Tra poco Venusia con l'oroscopo, ma prima attenzione, rimanete con noi perché c'è Giorgia e la sua Credo.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi giovedì 30 luglio 2026. Ariete, l'aspetto armonioso della Luna dovrebbe suggerirvi mosse più mirate circa il vostro impegno nell'ambiente lavorativo, quindi siate saggi e selettivi e voto 7+. Toro, il mese sta finendo con buone premesse sia per gli affari sia per l'amore e davvero non dovete farvi influenzare troppo dalle insidie della Luna dissonante, perché non possono in alcun modo destabilizzare. Voto 8-. Gemelli, l'aspetto dissonante di Venere ancora per qualche tempo sarà causa di incomprensioni affettive, anche se oggi, grazie alla Luna positiva, avrete la possibilità di ricreare un po' di armonia. Il voto è 7+. Cancro, gli affari correnti sono sempre ben supportati dalla presenza di Mercurio nel segno, che nel contempo favorisce un dialogo appagante anche in amore. Approfittatene e voto 7+. Leone, la vostra giornata sarà piacevole se siete in ferie, ma con qualche piccola difficoltà pratica per la Luna in opposizione se siete al lavoro. Il voto è 8-. Vergine, la presenza di Venere nel segno con il benestare di Mercurio positivo vi invita ad essere ordinati e organizzati proprio come piace a voi in ogni ambiente. Quindi tutto ok, il voto è 7+. Bilancia, l'ottimo aspetto della Luna vi renderà un po' più lucidi nelle eventuali decisioni che sarete chiamati a prendere oggi. Basterà che siate accorti facendo attenzione ai cavilli. E voto 7+. Scorpione, sostenuti da Venere e Mercurio, non dovreste avere difficoltà nell'affrontare la giornata nonostante i capricci della Luna in quadratura. Voto 8-. Sagittario, bene il lavoro, se siete in vacanza dovreste approfittare della Luna amica per cercare soluzioni e dissapori che ultimamente vi stanno causando problemi nei rapporti familiari. Impegnatevi, ma con serietà, e voto 7. Capricorno, la vita affettiva è serena grazie a Venere positiva, mentre è la situazione professionale ad apparire ingarbugliata. Vigilate e voto 8-. Acquario, la Luna anche oggi nel segno, con la complicità di alcune stelle in aspetto benevolo, garantisce il successo delle vostre idee che anche in futuro vi doneranno soddisfazioni e riconoscimenti. Il voto è 8. Pesci, il vostro sarà un altro giorno senza difficoltà al lavoro, ma con preoccupazioni riguardo il menage familiare. Fate un piccolo esame di coscienza riconoscendo le vostre mancanze. E voto 7. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".
1: Radio Padova Meteo.
2: Amici di Radio Padova, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo unico vero protagonista del tempo sulle regioni di nord-est, così come in gran parte d'Italia, alta pressione di origine nordafricana sul nostro paese, insomma nei prossimi giorni temperature in ulteriore aumento. Già oggi pomeriggio arriveremo a toccare i 36-37 gradi sulla bassa pianura padana, temperatura all'ombra, al sole anche di più, ma verso il weekend previste punte di 38-40. Salgono anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, e la sera e la notte si fa sentire anche parecchia umidità. Per sapere a questo punto quanto caldo farà da voi e quanto durerà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

tutti i colori della mia vita, la voce era quella di Zucchero qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Dopo le notizie meteo, gli aggiornamenti meteo validi per le prossime ore, anche per questa giornata di giovedì 30 luglio, giornata molto calda e anche molto umida da quello che abbiamo sentito. Speriamo che le cose vadano migliorando, ma bisognerà aspettare qualche settimana. Rimanete con noi, nel frattempo c'è anche Francesco Gabbani a Radio Padova Ritmo Italiano con Pachidermi e Pappagalli.

coppia inedita Emma e Fabri Fibra si sono messi insieme per questa canzone che ci sta accompagnando in questa calda, caldissima estate 2026. Sto parlando di Antidroga, il loro ultimo successo, che cantano anche dal vivo nelle varie tappe del loro tour estivi. A volte uno raggiunge l'altro e naturalmente la canzone diventa virale anche attraverso i social. Ci stiamo per avvicinare alle 7 con Madame, lo faremo, e la prossima canzone che si intitola

0: casa rinnova la mostra dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati. Gli Stati Uniti nella notte hanno lanciato una pesante ondata di attacchi missilistici nel sud dell'Iran, causando almeno 3 morti. I raid in risposta agli ultimi attacchi iraniani contro le postazioni militari americane in Giordania. Notte di guerra anche in Ucraina, 8 morti e decine di feriti nel vasto attacco missilistico russo in diverse città, tra cui Kiev e Leopoli. Poche ore prima Zelensky aveva avvertito di un imminente attacco massiccio. Gli scontri dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. La procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per resistenza pubblico ufficiale, danneggiamento e travisamento. Nella prima conferenza stampa da CT Azzurro del nuovo corso, Roberto Mancini comincia dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita.
2: Io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina. Sono molto dispiaciuto. Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando sei innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori. Però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare.
1: Una buona giornata da Alessio Galea.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8:03.
5: Buongiorno amici.
6: Le 8:03 di una calda giornata di luglio. Oggi è il 30 e abbiamo sentito come le temperature stiano schizzando in alto. Buon inizio di giornata da parte di Max Dupré con voi fino alle 9, adesso con Eros Ramazzotti.

momenti belli che rimangono impressi nella mente, magari proprio la partenza per una vacanza, vi auguro di poterli sperimentare al più presto, naturalmente dovendo fare i conti anche con il traffico, perché domani, soprattutto a partire da domani, il traffico si intensifica sulla rete autostradale. Fanno sapere da Autostrade per l'Italia che il bollino è verde per il rientro verso le grandi città, ma in uscita dalle grandi città e verso le località turistiche, allora lì il bollino è rosso al mattino, già a partire da domani dalle 7 alle 13, e poi nel pomeriggio dalle 13 alle 19, passerà giallo la sera dalle 19 alle 21, insomma con il passare delle ore la situazione dovrebbe normalizzarsi, per poi di nuovo acuirsi nella giornata di sabato, spostamenti annunciati in massa con l'arrivo anche del mese di agosto, mese vacanziero per eccellenza.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi giovedì 30 luglio 2026. Ariete, l'aspetto armonioso della luna dovrebbe suggerirvi mosse più mirate circa il vostro impegno nell'ambiente lavorativo, quindi siate saggi e selettivi e voto 7+. Toro, il mese sta finendo con buone premesse sia per gli affari sia per l'amore e davvero non dovete farvi influenzare troppo dalle insidie della luna dissonante, perché non possono in alcun modo destabilizzare. Voto 8-. Gemelli, l'aspetto dissonante di Venere ancora per qualche tempo sarà causa di incomprensioni affettive, anche se oggi, grazie alla luna positiva, avrete la possibilità di ricreare un po' di armonia. Il voto è 7+. Cancro, gli affari correnti sono sempre ben supportati dalla presenza di Mercurio nel segno, che nel contempo favorisce un dialogo appagante anche in amore. Approfittatene e voto 7+. Leone, la vostra giornata sarà piacevole se siete in ferie, ma con qualche piccola difficoltà pratica per la luna in opposizione se siete al lavoro. Il voto è 8-. Vergine, la presenza di Venere nel segno con il benestare di Mercurio positivo vi invita ad essere ordinati e organizzati proprio come piace a voi in ogni ambiente. Quindi tutto ok, il voto è 7+. Bilancia, l'ottimo aspetto della luna vi renderà un po' più lucidi nelle eventuali decisioni che sarete chiamati a prendere oggi. Basterà che siate accorti facendo attenzione ai cavilli e voto 7+. Scorpione, sostenuti da Venere e Mercurio, non dovreste avere difficoltà nell'affrontare la giornata nonostante i capricci della luna in quadratura. Voto 8-. Sagittario, bene il lavoro, se siete in vacanza dovreste approfittare della luna amica per cercare soluzioni e dissapori che ultimamente vi stanno causando problemi nei rapporti familiari. Impegnatevi, ma con serietà, e voto 7. Capricorno, la vita affettiva è serena grazie a Venere positiva, mentre è la situazione professionale ad apparire ingarbugliata. Vigilate e voto 8-. Acquario, la luna anche oggi nel segno, con la complicità di alcune stelle in aspetto benevolo, garantisce il successo delle vostre idee che anche in futuro vi doneranno soddisfazioni e riconoscimenti. Il voto è 8. Pesci, il vostro sarà un altro giorno senza difficoltà al lavoro, ma con preoccupazioni riguardo il menage familiare. Fate un piccolo esame di coscienza riconoscendo le vostre mancanze. E voto 7. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Che voglia di fare un tuffo, e allora estate, sole e divertimento, appuntamento a Padovaland per tuffarsi in un parco acquatico pronto ad ospitarvi, aperto tutti i giorni, da vivere l'atmosfera di Jungle Beach, l'attrazione per tutta la famiglia. Provate i tanti scivoli, lasciatevi trasportare dalla piscina a onde, rilassatevi nel verde. Scoprite di più su parcopadovaland.it e sui social. Ma ora, come siamo soliti fare, un messaggio con scritto Padovaland vi consente di andare gratuitamente a tuffarvi in piscina. Inviatelo al 328 319 8000.

0: Ciao, sono Fabio di Bassano, mi tufferò a Padova Land grazie a Radio Padova. Ciao a tutti, splash!
1: Radio Padova premia la tua fedeltà. Ascoltaci sempre. Il prossimo o la prossima a vincere potresti essere tu. Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, iniziamo dalla A4 Venezia-Trieste per segnalare in direzione Trieste rallentamenti tra Meolo-Roncade e San Stino di Livenza causati da traffico intenso e tra San Stino di Livenza e il bivio per la A28 per un mezzo pesante in panne. Per traffico intenso si verificano incolonnamenti sulla A4 Venezia-Padova verso Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre e lungo quest'ultima sempre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Con Irama e Cabana facciamo i nostri complimenti a Martina Favaretto di Noale, 24 anni, nata a Campo San Piero, dalla tensione all'ora mondiale. Scrivono oggi i giornali all'indomani, insomma, di giornate di festa per i nostri atleti in pedana ad Hong Kong per i mondiali. Che gioia le sue parole, ma penso già ai prossimi obiettivi. Insomma, non ha intenzione di fermarsi. La campionessa noalese iridata nel fioretto femminile, nuova numero uno del mondo, che ha affiancato al lavoro in pedana quello con lo psicologo dello sport, che ha detto: dopo un brutto europeo ci siamo praticamente sentiti tutti i giorni, un fatto di fiducia, però anche di aiuto, di sostegno morale e psicologico per affrontare impegni così, così importanti. Lei, che ha iniziato nel 2008, la sua passione nasce proprio mentre era bambina, allora non ci pensavo, ma la nazionale Under 20 è diventato proprio un obiettivo, quello di andare fino alla fine e raggiungere il podio più alto tra quelli del mondiale di Fioretto. Era diventato quasi un tassello mancante che rincorrevo, non riuscivo a raggiungere, e mi ripetevo: so che posso arrivarci, l'ho dimostrato, ma sembrava che non riuscissi a fare l'ultimo step. Ora posso dire di esserci riuscita, di aver raggiunto l'obiettivo. Complimenti a Martina.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Radio Padova Meteo.
6: Amici di Radio Padova, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo unico vero protagonista del tempo sulle regioni di nord-est, così come in gran parte d'Italia. Alta pressione di origine nordafricana sul nostro paese, insomma nei prossimi giorni temperature in ulteriore aumento. Già oggi pomeriggio arriveremo a toccare i 36-37 gradi sulla bassa pianura padana, temperatura all'ombra, al sole anche di più, ma verso il weekend previste punte di 38-40. Salgono anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, e la sera e la notte si fa sentire anche parecchia umidità. Per sapere a questo punto quanto caldo farà da voi e quanto durerà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: La Disco Italiana.
8: Da questo momento
7: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Le cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto, ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: è salito sul podio del Festival di Sanremo e scusate se poco, giovane giovanissimo, Cocco di Mamma, prima dedica proprio per la mamma, proprio in occasione dell'ultima edizione del Festival, quella del 2026. Qui vicinissimi alle 9 del mattino arrivano anche i miei saluti, vi lascio con Luca Lazzari che segue nella seconda parte di mattinata e vi aspetto domani mattina a partire dalle 6.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Padova. Suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che ami.

0: Padova News.
1: Bentrovati nella notte raffica di raid americani contro l'Iran, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie. I media iraniani riferiscono di almeno 3 morti, tra cui un bambino nell'isola di Qasm. I raid di Washington in risposta agli ultimi attacchi iraniani contro le postazioni militari statunitensi in Giordania. Guerra senza tregua anche in Ucraina, colpita nella notte da una pesante ondata di raid russi, segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson. 6 morti si registrano solo a Kryvyi Rih, la città natale del presidente ucraino Zelensky. A meno di una settimana dall'assalto dei Notavi in Val di Susa è previsto da oggi fino a domenica un nuovo campeggio di lotta. Il Viminale annuncia un massiccio schieramento delle forze dell'ordine. Intanto restano in carcere i 2 manifestanti tedeschi che negano di avere partecipato alle proteste. La quarta ondata di calore sull'Italia, oggi bollino rosso in 3 città, Campobasso, Perugia, Rieti, le temperature sfioreranno i 40 gradi. Il picco è previsto domani quando l'allerta rossa si estenderà ad 11 città. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9:03.
4: Su Radio Padova, tempo reale, con Luca Lada.

0: Per la serie da grandi volevamo essere Beyoncé e Jay-Z.
1: Pazza musica, pazza musica.
0: Marco Mengoni, Elodie su Radio Padova. Pazza musica alle 9 e 7 minuti. Buona giornata a tutti da Luca Lazzari. Spero tutto bene dalle vostre parti con la nostra musica. I messaggi 328 319 8000. Attenzione perché anche oggi abbiamo un bel po' di regali da fare.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi giovedì 30 luglio 2026. Ariete, l'aspetto armonioso della luna dovrebbe suggerirvi mosse più mirate circa il vostro impegno nell'ambiente lavorativo, quindi siate saggi e selettivi e voto 7+. Toro, il mese sta finendo con buone premesse sia per gli affari sia per l'amore e davvero non dovete farvi influenzare troppo dalle insidie della luna dissonante, perché non possono in alcun modo destabilizzare. Voto 8-. Gemelli, l'aspetto dissonante di Venere ancora per qualche tempo sarà causa di incomprensioni affettive, anche se oggi, grazie alla luna positiva, avrete la possibilità di ricreare un po' di armonia. Il voto è 7+. Cancro, gli affari correnti sono sempre ben supportati dalla presenza di Mercurio nel segno, che nel contempo favorisce un dialogo appagante anche in amore. Approfittatene e voto 7+. Leone, la vostra giornata sarà piacevole se siete in ferie, ma con qualche piccola difficoltà pratica per la luna in opposizione se siete al lavoro. Il voto è 8-. Vergine, la presenza di Venere nel segno con il benestare di Mercurio positivo vi invita ad essere ordinati e organizzati proprio come piace a voi in ogni ambiente. Quindi tutto ok, il voto è 7+. Bilancia, l'ottimo aspetto della luna vi renderà un po' più lucidi nelle eventuali decisioni che sarete chiamati a prendere oggi. Basterà che siate accorti facendo attenzione ai cavilli. E voto 7+. Scorpione, sostenuti da Venere e Mercurio, non dovreste avere difficoltà nell'affrontare la giornata nonostante i capricci della luna in quadratura. Voto 8-. Sagittario, bene il lavoro, se siete in vacanza dovreste approfittare della luna amica per cercare soluzioni e dissapori che ultimamente vi stanno causando problemi nei rapporti familiari. Impegnatevi, ma con serietà, e voto 7. Capricorno, la vita affettiva è serena grazie a Venere positiva, mentre è la situazione professionale ad apparire ingarbugliata. Vigilate e voto 8-. Acquario, la luna anche oggi nel segno, con la complicità di alcune stelle in aspetto benevolo, garantisce il successo delle vostre idee che anche in futuro vi doneranno soddisfazioni e riconoscimenti. Il voto è 8. Pesci, il vostro sarà un altro giorno senza difficoltà al lavoro, ma con preoccupazioni riguardo il menage familiare. Fate un piccolo esame di coscienza riconoscendo le vostre mancanze. E voto 7. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: ritmo italiano.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

Bunker 44 insieme a Pino D'Angio, indimenticabile, un classico per lui, ma che idea, alle 9:19. Buona giornata a tutti, bentrovati con la nostra musica. L'estate la riviviamo anche con Baby K e Giusy Ferreri insieme. Questa è Roma, Bangkok.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di un veicolo fermo, si sono formate code in direzione Venezia tra Peschiera del Garda e Somma Campagna. Per traffico intenso si viaggia in colonna in direzione Trieste, sulla A4 Venezia-Padova tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre, sulla stessa tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'allacciamento con la A27 e sulla A4 Venezia-Trieste tra Cessalto e il bivio per la A28. Al di fuori della nostra rete segnaliamo sulla A23 Udine-Tarvisio, gestita da Autostrade per l'Italia, code per incidente in direzione Palmanova tra Gemona-Osoppo e Udine Nord. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Ma solo al primo che ci manda un messaggio con scritto a storia al 328 319 8000, regaliamo una giornata alla Storia Beach. La tua estate al mare ti aspetta a Sottomarina, una spiaggia pensata per vivere tra relax, sport e divertimento. E a proposito, domenica prossima 2 agosto a Storia Beach diventa la spiaggia della salute. È una giornata di festa e consapevolezza che sport è salute anche in spiaggia, con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tantissime attività come lo sportello d'ascolto nutrizionale, ma anche lo sportello dermatologico e ancora attività sportive. Insomma, una giornata veramente importantissima all'insegna della salute alla Storia Beach di Sottomarina. Ma adesso al primo che ci manda un messaggio al 328 319 8000 con scritto a storia, regaliamo una giornata, tutto compreso, assolutamente da non perdere per vivere nel modo migliore l'estate 2026 alla Storia di Sottomarina. Ora Francesca Michielin, questa è Strega Comanda.

0: fondo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Ciao, sono Anna Maria con Radio Padova. Ho vinto una giornata alla Storia Beach di Sottomarina. Grazie, grazie e buona giornata.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Era l'estate del 1993, Raff, il battito animale a Radio Padova, ed è così che abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Adesso a Radio Padova Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Vissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Padova News.
1: Bentrovati. Dopo i vasti incendi in Spagna e in Francia, l'emergenza si sposta nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti due vigili del fuoco, un altro è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo. La guerra nel Golfo, nella notte vasta ondata di raid statunitensi contro l'Iran, il bilancio più grave sull'isola di Qasm nello stretto di Hormuz, dove un bombardamento ha ucciso una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. L'annunciata rappresaglia di Trump è scattata dopo gli sventati attacchi iraniani in Giordania contro le installazioni americane. E la guerra continua anche in Ucraina, colpita nella notte da una pesante ondata di attacchi russi, segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson, 6 morti a Kryvyi Rih, la città natale del presidente Zelensky. Nel primo giorno dei ritorni in azzurro, mea culpa di Roberto Mancini quando scelse la rabbia. Ho sbagliato, è come quando perdi la donna della tua vita, le parole del nuovo CT, mi farò perdonare facendo giocare bene la nazionale. Una buona giornata da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 in punto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Festival, Paola e Chiara, eccole qua, immancabile presenza con la loro freschezza, dalle canzoni del passato a quelle più recenti. E naturalmente benvenuti e benvenuti qui a Radio Padova, Ritmo Italiano. Parte ufficialmente Ciao Cri, staremo insieme fino alle 2, cosa che facciamo tutti i giorni da mezzogiorno alle 2. Io sono Cristina Dori, non a caso si intitola Ciao Cri questo angolino. E soprattutto vi volevo ricordare un paio di cose. Innanzitutto il 328 319 8000, che è il nostro numero grazie al quale potete farci sapere in qualsiasi momento, anche adesso se vi va e se ne avete voglia, se avete il tempo, per farci avere delle foto, quello che state mangiando, dove siete, se siete in vacanza, siete al lavoro, insomma tutto quello che avete voglia di comunicarci lo potete fare al 328 319 8000. Seconda cosa non meno importante, dovete rimanere particolarmente all'ascolto di Radio Padova durante tutto il periodo dell'estate, perché questa radio con un cuore grande così vi regala tante tante cose: spettacoli, giornate in piscina, giornate in spiaggia, ingressi per due sto parlando. Ovviamente dovete però diciamo meritare questo premio grazie alla vostra fedeltà, e sempre riferendovi, quando sarà il momento, a questo numero, non adesso, 328 319 8000. Naturalmente vi volevo anche ricordare una cosa, voi sapete che ci tengo particolarmente, molto importante, perché oggi è il 30 luglio ed è anche la giornata internazionale dell'amicizia. Il nostro mondo sta affrontando molte sfide, crisi, divisioni, lo tocchiamo con mano tutti i giorni, come la povertà, la violenza, le violazioni dei diritti umani che minano la pace, la sicurezza, lo sviluppo e la coesione sociale. L'idea della necessità della creazione di una giornata internazionale dell'amicizia nasce in seguito alla proposta avanzata dall'UNESCO di definire la cultura della pace come un insieme di valori, atteggiamenti, comportamenti che rifiutano la violenza e promuovono la prevenzione dei conflitti agendo sulle loro radici, perché serve proprio a questo. Questa proposta quindi è stata adottata poi dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1997. Ogni 30 luglio ci si ricorda di

quanto importante sia avere degli amici o avere un atteggiamento amicale con le persone che ci stanno intorno. Ecco, io l'ho buttata là, poi fatene quello che volete. Adesso, se vi è sembrata poesia la cosa che vi ho letto, che ci parla della giornata dell'amicizia, siete nel posto giusto perché sta arrivando Sal da Vinci.

0: Sono altro che Lucio.
1: Sempre l'effetto Lucio Corsi, canzone che continua a dimostrarsi un piccolo grande gioiello. Volevo essere un duro. 12 e 19 minuti qui a Ciao Cri su Radio Padova Ritmo Italiano. Se restate con noi tra poco e soprattutto se siete al volante avrete tutte le novità legate ovviamente alla viabilità del Nord-Est.
2: Ogni domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Padova. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, iniziamo segnalando che è stato risolto l'incidente avvenuto sulla A4 Brescia-Padova e le lunghe code che si erano formate in direzione Milano tra Somma Campagna e Sirmione sono in via di smaltimento. Sempre sulla A4 Brescia-Padova permangono poi per traffico intenso rallentamenti con code verso Venezia tra Brescia Est e Peschiera del Garda e code in uscita proprio a Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Sulla A4 Venezia-Trieste, per traffico intenso, code in entrambe le direzioni alla barriera di Trieste-Lisert e per chi provenendo da Venezia vuole immettersi nella A23 Palmanova-Udine-Tarvisio. Infine, sulla A22, gestita da Autostrada del Brennero, si viaggia a rilento verso l'Austria tra Trento Sud e Chiusa Val Gardena e verso Modena tra Egnaora e Affi a causa di traffico intenso. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

E questa è Emma con questa canzone Il paradiso non esiste. Sono passati 10 anni da quando uscì questo pezzo, che continua comunque a essere uno di quei brani che non solo si ascoltano molto volentieri via radio, in questo caso qui a Radio Padova Ritmo Italiano, ma anche in tutti i suoi concerti. Insomma, ci sono tutti i suoi fans che saltano come dei pazzi scatenati. Sicuramente succederà la stessa cosa tra qualche anno per questa canzone nuova di Gaia, che si intitola Bossa Nostra.

0: Baratto, divertentissimo, con Renato Zero 1979, una chicca che poi si conclude con quest'aria famosissima dalla Traviata di Giuseppe Verdi a Verdi Amami Alfredo. Adesso invece, continuando a raccontarvi le belle musiche che ci accompagnano in quest'estate in quanto novità fresche fresche, con il caldo che c'è forse veramente non è un simoro, arriva Cioffi con Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ascoltata, ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?

canzone nuova, come vi ho detto, per questa estate 2026, dedicata a tutte le Carmela che sono all'ascolto. Adesso invece, attenzione, perché abbiamo una versione della Vasca, vi ricordate, di Alex Britti, che ci piace perché è molto fresca, e infatti viene cantata da Benji e Fede proprio con Alex Britti, solo che stavolta si intitola Viva la Vasca.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Brava Giulia, è brava Giulia.
1: E le canzoni che amerai.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

Grandiosa Dolce Nera, la adoro, una musicista fantastica, compositrice, cantante, insomma tante tante cose messe insieme che ci hanno portati ad ascoltare Epopea, la sua nuova canzone di questa estate 2026 qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Ancora buongiorno, ben arrivate, ben arrivati, c'è il Ciao Cri, che è questo contenitore di metà giornata da cui vi sto parlando io, Cristina Dori, e adesso vi volevo fare una domanda: ma vi siete guardati in giro ultimamente? Perché c'è un trend legato alle scarpe abbastanza, che posso dire, strano, vabbè. Allora, è il trend delle shoeless shoes, cioè le scarpe senza scarpe. Non ci sono più tacchi, ballerine, ma sono delle forme fluide che avvolgono il piede e trasparenze che lo lasciano del tutto scoperto. Quindi addio scarpe tradizionali, perché oggi la moda suggerire di camminare praticamente scalzi. È una tendenza che apporta i tagli sartoriali più in voga nell'abbigliamento, anche nel mondo delle calzature, e quindi ci sono materiali particolari, scolli profondi, un senso totale, insomma, di disinibizione, scusate il bisticcio della lingua, però adesso una delle stranezze che ho visto a una serata con degli amici, uno di questi si è presentato con delle scarpe che sono in materiale plastico, non lo so, con le dita proprio a forma di guanto, non so se siete presente, quindi dall'alluce in poi le dita infilate come se fosse un guanto all'interno di questa scarpa. Non so, è l'evoluzione della specie o l'involuzione della specie, non ne ho la più pallida idea. Comunque questa è la tendenza di questa estate 2026, le shoeless shoes, le scarpe senza scarpe. E adesso invece i pinguini ci aiutano.

0: È mezzogiorno e 59 minuti.
1: Radio Padova, Local News.
2: Edizione del Veneto. Dalle 4:10 di questa mattina la circolazione ferroviaria tra Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo è sospesa per danni alla linea. Ignoti hanno incendiato cavi elettrici in via Piave e all'ex scalo merci. Il cronista vicentino Adriano Cappellari è indagato per simulazione di reato dalla procura. Secondo l'accusa avrebbe organizzato lui stesso gli episodi intimidatori legati agli articoli su Caivano, ottenendo la scorta. I carabinieri hanno individuato il presunto autore del rogo del 24 maggio alla cooperativa agricola produttori Castellana di Castelfranco Veneto. Si tratta di un imprenditore padovano di 61 anni, danni per oltre 400.000 euro. Con i soldi estorti a casalinghe fragili si concedevano vacanze di lusso a Cortina, resort a 5 stelle ed auto di lusso. La Guardia di Finanza di Padova ha chiuso le indagini, chiesto il rinvio a giudizio per 6 persone. La polizia ha disposto servizi ad alto impatto nel quartiere Arcella di Padova con equipaggi e unità cinofile, valorizzando le segnalazioni dei cittadini, verificate 2.900 persone di cui 671 con precedenti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Parole in circolo di Marco Mengoni con il nostro buon pomeriggio, 15 e 12 minuti. Noi chiudiamo un altro appuntamento con le tre canzoni in fila. Sentiamo anche J-Ax, diamo un'accelerata a questo nostro pomeriggio di giovedì. IPIA io però anche no. 1, 2, 3.

0: Se ti piace questa musica,
1: siamo in quattro su una Cadillac, 45 fanno pam pam pam.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: È troppe cose ma da rivedere, tipo ti penso troppo spesso.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: E fanno sotto palco, supportano questo show.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere esterruanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

Mara Sattei ed Enrico Nigiotti. Era sabato sera su Radio Padova Ritmo Italiano, con la speranza che tutto per voi stia procedendo piuttosto bene nel corso di questo pomeriggio di giovedì. Altra collaborazione di queste ultime settimane, quella tra Emma e Fabri Fibra, Antidroga.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Se ti piace questa musica,
2: vieni in vacanza.
1: Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
3: Il tempo va, passano le ore e finalmente faremo l'amore.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Ti sento, la musica si muove appena.
1: Radio Padova Italia.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: La disco italiana.
5: Da questo momento
4: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

se ti piace questa musica. Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. As long as you're with me. Radio Padova The Beat.

0: Nel tradizionale appuntamento del ventaglio al Quirinale, il presidente Sergio Mattarella ha lanciato un forte monito contro le tensioni in Val di Susa, ribadendo la netta condanna delle violenze. Intelligenza artificiale, riconoscimento facciale, slitta il voto della Commissione Affari Europei dopo l'uscita dall'aula delle opposizioni. I gruppi di minoranza denunciano il rischio di una profilazione di massa, sostenuti anche dai rilievi del Garante per la Privacy, che giudica la raccolta indiscriminata nei luoghi pubblici incompatibile con i principi europei. Si aggravano le conseguenze dell'ultimo raid aereo condotto da Mosca contro il territorio ucraino. Il bilancio parla di almeno 8 vittime, 6 delle quali appartenenti allo stesso nucleo familiare nella regione di Dnipropetrovsk. Lo sconfinamento di un missile russo in Polonia inoltre ha spinto Varsavia a far decollare caccia e a convocare una riunione d'emergenza. Nuova ondata di calore, oggi 3 città da Bollino Rosso, Campobasso, Perugia e Rieti, 16 quelle in arancione. Volley, l'Italia di De Giorgi perde 3-0 contro gli Stati Uniti, azzurri eliminati ai quarti di finale di Nations League. Gli americani sfideranno il Giappone in semifinale. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Sono le 15 e 59 minuti.
3: Radio Padova.
4: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Era Samurai J con Flamenco Paranoia su Radio Padova, Ritmo Italiano, e con il nostro buon pomeriggio arriviamo alle tre canzoni in fila. La prima è di Raff, Pazzi, Stupidi Ragazzi.
1: Tre canzoni in fila.

Ermal Meta con Calma Metafisica. Invece vi vogliamo scalmanati, belli, pronti per ballare, perché saremo in Piazzale Italia quando domenica sera, che sarà il 2 di agosto, ci sarà Gianluca Pacini in console, ci sarò io a farvi compagnia e vi faremo ballare per questo nostro appuntamento con la disco italiana di Radio Padova. Non ve la perdete, vi aspettiamo. E adesso c'è Elisa con Amore è.

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
3: imperdibili occasioni.
2: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
3: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
2: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora un saluto. A causa del traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si registrano rallentamenti con code in direzione Venezia, sia fra Brescia Est e Peschiera del Garda che fra Somma Campagna e Verona Sud, mentre sulla carreggiata verso Milano si viaggia rallentati con code fra l'innesto con la 22 del Brennero e Desenzano. Ci spostiamo sul tratto Venezia-Trieste della 4, anche in questo caso il traffico intenso provoca code nel tratto fra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Traffico e code anche sulla 57 tangenziale di Mestre verso Padova fra la rotatoria Miranese e Marghera. In chiusura ricordiamo agli ascoltatori che per avere informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico è a vostra disposizione il canale WhatsApp e Telegram. Infatti potete iscrivervi al sito di Infoviaggiando cliccando sull'apposito banner. Ed è tutto anche per questo appuntamento. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionari autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: e cultura. Gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardelli.
1: Già domani a Ravenna, venerdì 31 luglio, la Sala Dantesca della Biblioteca Classense ospiterà un nuovo appuntamento di musica classica d'estate con la Young Musician European Orchestra. In programma c'è Bach in una cornice che da sola basta quasi a giustificare la serata. È una proposta per chi ama la musica ascoltata bene in un luogo che ha misura, storia, un passo diverso rispetto agli appuntamenti all'aperto più rumorosi. Se avete voglia di chiudere luglio con una serata elegante, pulita e profondamente culturale, questa è una scelta che non tradisce. L'appuntamento è con musica classica d'estate a Ravenna domani, venerdì 31 luglio.
0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova, torna domani alle 18:30.

C'erano le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Ci voleva anche con il caldo una boccata di ossigeno. Era l'ultima, quella cantata da Raff. Siete su Radio Padova con il nostro Ritmo Italiano e tra poco invece linea alla redazione per saperne di più sulle ultime notizie per quanto riguarda l'Italia e il mondo. Ora Achille Lauro, La città degli angeli.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

0: Radio Padova News.
1: Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha condannato gli scontri avvenuti in Val di Susa, violenze inaccettabili. E proprio in merito alle violenze nella valle, il prefetto di Torino ha vietato l'attività di campeggio anche a Venaus, dove i manifestanti si stavano riversando dopo i divieti a Susa e Bussoleno. Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, a riferirlo le stesse fonti israeliane impegnate ai colloqui indiretti in corso al Cairo, con la mediazione di USA, Qatar e lo stesso Egitto. Si prevedrebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. L'Italia affronta il picco della quarta ondata di caldo con 11 città da bollino rosso da domani e picchi di 40 gradi nel fine settimana. La prolungata afa aggrava la crisi idrica nel bacino del Po, emergenza roghi anche nel resto d'Europa con gravi incendi e vittime registrate in Grecia. Volley, l'Italia di Fefe De Giorgi naufraga contro gli Stati Uniti con un netto 3-0 e viene eliminata dalla Nations League. Gli azzurri torneranno in campo direttamente per i prossimi europei. Si comincia il 10 settembre a Napoli in piazza del Plebiscito contro la Svezia. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 in punto.

Alfa e Giova, l'avete sentito dalle loro voci, giovanotti, Alfa, buon vento. 19:03, buona serata, sono Franco Ghirardello fino alle 8 insieme a voi in questa nostra calda, caldiente estate 2026. C'è anche tempo per andarcene nel West con J-Ax, Ippi Yayo, però anche no. 1, 2, 3.

Mi piace questa musica. Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. As long as you're with me. Radio Padova The Beat.

0: Radio Padova.
1: E io adesso farei qualsiasi cosa per sfiorare le tue labbra, per rivederti. Tosca, ho amato tutto.

Radio Padova. Il vero amore ha inizio quando nessuna cosa è richiesta in cambio. Antoine de Saint-Exupéry.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto. Radio

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera a voi tutti all'ascolto. Il traffico si presenta regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di un cantiere notturno sulla A4 nel tratto di competenza CAV. Dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina, venerdì 31 luglio, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra la A4 in entrambe le direzioni e la A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Alternative Spinea e Padova Est. A28 Porto Gruaro Conegliano, vi anticipo che domani dalle 9 alle 14, domani venerdì 31 luglio, verrà chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Sacile Ovest in direzione Porto Gruaro con provenienza Conegliano per lavori. Saranno presenti itinerari alternativi in loco. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Calma, non può esserci nell'amore, perché quel che si è ottenuto è sempre solo un nuovo punto di partenza per desiderare di più. Marcel Proust.

0: ti piace questa musica? Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

Radio Padova. Sei tu stessa a riflettermi. Io mi vedo così poco. Senza di te non vedo che un deserto. Paul Eluard.

0: Sono le 23 e 4 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.